prego, no, non piangere. Oggi mi accorgo che ti amo, ma non è facile ricominciare. Ti prego, dimenticami. Dimentica il male che ti ho fatto, ma non detestarmi però, sai, ti amo, ti amo.

0: la plus ancienne radio francophone. 40 années d'histoire et de partage.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero.